0: WhatsAppianos al 098-530-424 y pedinos lo que quieras.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco.

0: my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song.
1: Sónica Digital Radio te pone en hora.
2: Son las 4:02.
3: En Sónica Digital Radio siempre es un buen momento para escuchar un recuerdo.
4: Un recuerdo.
5: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.